0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: chiavequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Back one more. Can we go thrift shopping?
5: What?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Alzate il volume, preparate le valigie, oggi a Rewind viaggiamo con la musica.
3: Ci allontaniamo dalla solita America e andiamo alla scoperta dell'Italia e andiamo alla scoperta degli altri continenti.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: Bentornati.
3: Bentornati, ciao Fra.
2: Ciao Ale.
3: Ciao Ed.
4: Miau.
2: Ciao.
3: Miau. E come vi abbiamo già spoilerato, andremo a parlare proprio di musica e di come le culture diverse dalla nostra influenzano la musica e come questa poi si espande.
2: Sì, diciamo come da musica di una cultura precisa poi conquista tutto il mondo, non solo di quello stato.
3: Con la globalizzazione.
2: Con la globalizzazione, con internet. No, ma anche prima di internet, come vedremo.
3: Sì, assolutamente. E
2: parlando di stati al di fuori dall'Italia.
3: Esatto, rimaniamo in Europa.
2: Siamo in Europa, uno stato a te caro, perché fra qualche mese, spoiler,
3: tra poco ci vado,
2: ti manderemo
3: come vado inviata. Esatto, andrò lì solamente per testare la musica.
2: Ecco.
3: E dove andrò in Germania, ragazzi,
2: in Germania.
3: Erasmus, vabbè, comunque. Quindi parliamo proprio della Germania, di che parliamo?
2: Musica e Germania, ci viene in mente la techno di Berlino.
3: Perfetto,
2: che sta avendo
3: stavo
2: un
3: per
2: successo.
3: Dire musica nazista, però no.
2: Non adesso.
3: La tecno.
2: Però magari ha avuto pure qualche collegamento.
3: La tecno, che poi però la tecno nasce prima in modo molto più light, diciamo, un po' più così lieve, quasi funkeggiante in America, però poi qui diventa hard, qui diventa
2: strong. Hai ragione, nasce a Detroit.
3: Esatto.
2: Giusto?
3: Esatto.
2: Quindi non ci stacchiamo completamente dall'America come primo intervento. Però, nasce a Detroit e arriva in America grazie a, diciamo, l'influenza che aveva. Perché, come tutti sappiamo, Germania arriva in America, arriva in Germania, scusami. La Germania era divisa tra Germania Ovest, molto influenzata dal mondo occidentale e America, e la Germania Est, che era
3: comunista, esattamente.
2: Quindi influenzata dall'Unione Sovietica.
3: Quindi sicuramente le truppe americane hanno fatto questo, come dire, questo lavoro di trasporto musicale. Però che succede? Che comunque, appunto, dove siamo? Vi abbiamo già detto, fine anni 70, inizio anni 80, e poi con la caduta del muro di Berlino, nell'89 ben preciso, diciamo che proprio si genera questo movimento musicale incredibile.
2: Però triste, facciamo un passo indietro sulla nascita, perché comunque nasce a Detroit, però in Germania si trova le radici a Düsseldorf, che era in Germania Ovest all'epoca.
3: Quindi America, vicino.
2: Sì, sono stati i Kraftwerk potrei sbagliare la pronuncia, che decidono di eliminare le chitarre e suonare come delle macchine, proprio come perché infatti la musica techno sembra rispetto a una musica classica molto più
3: acustica,
2: robotica,
3: molto molto meccanica, molto dura, insomma molto industriale quasi.
2: Sì. Tant'è che loro hanno deciso di sposare a pieno questa idea e si fecero sostituire da dei robot nello studio, perché se la casa produttrice voleva, diciamo, contattarli, doveva inviare un telegramma,
3: esatto, a questi robot, esatto.
2: Sì, volevamo proprio entrare a pieno
3: nella vibe.
2: Sì,
3: e quindi comunque poi con la caduta del muro di Berlino, i giovani dell'est e i giovani dell'ovest ritornano in contatto, mettiamola così, dopo anni.
2: Sì, caduta del muro di Berlino.
3: Esatto, e tra l'altro nella Germania dell'est, la Germania dell'est era piena tipo di, insomma, fabbriche ormai, come dire, vuote, totalmente abbandonate, diciamo, che poi diventano poi proprio il luogo in cui questa musica viene ascoltata e viene portata avanti, diventano le varie discoteche, insomma, techno.
2: Sì, le discoteche famosissime.
3: Esatto, quindi diciamo dal ritmo funk un po' più felice, sì. Diciamo che questa musica prende più una nota malinconica, un po' più triste, giustamente a specchiare, sì, proprio la condizione storica di quel tempo. E quindi beat molto cioè molto veloci, quasi meccanici, quasi che insomma fanno alienare un po' le persone. È un po' cruda, oscura. Possiamo parlare proprio, dare mille aggettivi a questa musica, sì, però essenzialmente è questo circa.
2: Sì, infatti la discoteca più famosa penso sia Albergain, che Albergain, è in una vecchia fabbrica, esatto, in una vecchia fabbrica che hanno, diciamo, riutilizzato come discoteca, vabbè, come succede anche qua a Torino all'Audiodrome, che
3: è una
2: discoteca techno. Torino comunque è una città abbastanza famosa per quanto riguarda la techno. Sì, poi magari dopo parleremo anche del K e della Audiodrome. Vero. Adesso abbiamo anche parlato troppo, quindi ascolterei una canzone, siccome
3: Non è troppo radiofonica.
2: Non è troppo radiofonica,
3: ragazzi,
2: purtroppo.
3: Spiace per chi ci ascolta dopo il K e poi parliamo di sì, techno, e esce tipo veramente la cosa più occidentale del mondo.
2: Sì.
3: Però sì, ascolteremo, sì, Robin Schulz,
2: che è un DJ comunque famosissimo. Sempre lui nasce come techno, però si sposta più verso il pop ed è tedesco.
3: Esatto,
2: naturalmente.
3: È tedesco. E in particolare, che ascoltiamo, Fra, diccelo, dai.
2: Prayer in Sea di Lily Wood e Robin Schulz del 2014.

0: Scusate di nuovo per insomma questa affronto alla techno, però vabbè.
1: Vabbè, dai, siamo una radio, dobbiamo mettere anche musica che piace a molti.
0: Vabbè.
1: Spostiamoci dalla Germania, cambiamo continente.
0: Sì, oltreoceano. Ci andiamo noi a fare
1: oltreoceano.
0: Insomma, e ci spostiamo
1: sicuramente più in là di
0: no, dalla Spagna sicuramente. Dai. dove andiamo? Andiamo in Brasile. Brasile è comunque capitale di tante cose, tra cui il calcio,
1: sì,
0: tra cui non so,
1: il calcio
0: la
1: nonostante
0: musica.
1: La sconfitta.
0: Sì,
1: la
0: perché già ormai un paio di settimane fa, una settimana fa, non so quando, se n'è andata via il Brasile, Neymar in lacrime, sconfitti la Norvegia. Vabbè, comunque parliamo di musica, non parliamo di calcio, vero?
1: Assolutamente, non parlerò di calcio del Brasile.
0: Vabbè, comunque parleremo essenzialmente della musicalità di questo paese che davvero pulsa, balla, fa un sacco di roba. E in particolare il Brasile è famoso per tanti generi musicali, principalmente la samba.
1: La samba, sì, che nasce con la cultura del carnevale.
0: Esatto, quindi come ritmi estremamente...
1: Tanto colore, tanti ritmi molto, allegri.
0: Esatto, ecco, allegri.
1: Parlando
0: e
1: di calcio, vabbè,
0: sì, tanta
1: battuta.
0: Festività. Però c'è anche un'altra, come dire, un'altra onda molto, molto importante che poi influenza tutto il mondo, che è proprio quella della bossa nova.
1: Sì, diciamo, si stacca dalla foga del carnevale per concentrarsi su un ritmo più tranquillo, più calmo, più borghese quasi.
0: Ecco, infatti bossa nova che cosa vuol dire? Intanto vuol dire nuova tendenza, infatti bossa nova, vabbè. Però diciamo che partiamo dal presupposto che comunque in quel periodo il Brasile sta vivendo un momento molto, molto alto a livello economico, insomma, di ottimismo, eccetera, culturale, eccetera. Quindi sulle spiagge dell'Ipanema nasce appunto questo suono. E qual è il fatto? Che comunque questa gente che, come posso dire, non aristocratici, dicevi,
1: no,
0: borghesia,
1: diciamo la classe medio-borghese non può ritrovarsi in un posto
0: a suonare i tamburi a 140 bpm, insomma.
1: Nelle favelas, come ci viene l'immagine del carnevale, ma cerca di dare una propria espressione alla musica.
0: Esatto, negli appartamenti, quindi che cosa? Cioè, tutti i tamburi vengono sostituiti da una chitarra acustica, infatti proprio la bossa nova si basa proprio su questo. E ad esempio, a livello proprio tecnico, ad esempio, molti chitarristi utilizzano il pollice, questa è una cosa molto figa, utilizzano il pollice magari per definire il ritmo della canzone al posto del tamburo e poi si va tutto di accordi, no?
1: È molto bello. Sì.
0: Bossa nova è veramente bello da suonare, veramente carino. Comunque,
1: degli esempi più famosi è Antonio Carlos Jobim. Brasiliano.
0: Noi non facciamo brasiliano, cioè portoghese su Duolingo, quindi non sappiamo dire.
1: Io faccio solo spagnolo e francese. Quindi, comunque, lui ha scritto un pezzo molto famoso che si chiama La Garota di Ipanema.
0: Sì, la ragazza.
1: Di Ipanema. E una cosa interessante è che a loro serviva per, diciamo, esportarla anche all'estero. Questa canzone gli serviva una strofa in inglese.
0: Almeno una strofa, infatti, cioè magari che fosse cantata in inglese così la potessero capire anche quando veniva mandata in radio in America o in Inghilterra.
1: Sì, infatti c'è stata una versione pure di Frank Sinatra, che ha avuto successo.
0: The Girl from Ipanema, bellissima, quella proprio bella. Però
1: comunque, nella versione brasiliana la canzone è stata scritta, diciamo, la parte inglese da Astrud Gilberto, era una ragazza che non parlava inglese bene, proprio sapeva qualche parola, e comunque è riuscita a scrivere e a cantare una strofa che poi fece la storia.
0: Esattamente, in realtà questa Astrud, cioè, non è la prima ragazza, è così presa per strada, non altro che la moglie proprio di João Gilberto, che sta proprio alla chitarra insieme ad altri due, insomma, Antonio Carlos Jobim e Stan Getz, insomma, che hanno scritto la versione originale della canzone.
1: Sì.
0: E c'è tanto.
1: E mentre dal punto di vista della musica il tempo cambia, come dicevi,
0: diciamo,
1: a parte tenere il tempo con il pollice, cambia in che maniera? Lascio parlare te, che sei più
0: sicuramente il ritmo è molto più basso, molto più lieve, cioè sono suoni molto più, come dire, che accompagnano quasi in modo conviviale, cioè molto tranquillo, cioè proprio tutto un altro genere rispetto alla samba, come avevo già detto. E comunque vi lascerei ad ascoltare uno degli inni proprio del bossa nova, che tra l'altro è stata riproposta poi dai Black Eyed Peas qualche anno fa, giusto nei 2000, ed è proprio Más Que Nada di Sergio Mendes.

0: Bene, adesso bene. Ritornerei un po' più sì. vicino all'Europa.
1: Sì, togliamo, sì, non così vicino. Vero. Comunque chiudiamo il Brasile, naturalmente non abbiamo citato il tropicalismo importantissimo perché era in contrasto alla dittatura
0: o il funk
1: che adesso va di moda su internet.
0: Sì, ormai il funk, cioè tutti i video trash con gli edit di Neymar, povero Cristo, che se n'è andato, vabbè, triste.
1: Sono tutti con il funk.
0: Sì, tutti col funk, quindi cioè dico il Brasile è veramente, cioè io quando penso al Brasile io penso sia uno dei paesi molto più influenti a livello musicale, proprio di beat, eccetera, che ci sia in tutto l'America Latina in genere.
1: Quindi un consiglio: andate in Brasile. Anche andiamo se non ci sono mai stato. Tu ci sei mai stato?
0: Ma figurati, no, figurati. Fuori dall'Europa non ci sono mai state in realtà, vero? Vabbè.
1: Però comunque, noi rimaniamo comunque fuori dall'Europa, così per viaggiare con la mente.
0: Dato che non possiamo viaggiare fisicamente perché i soldi non ce li abbiamo, viaggeremo con la musica. Sì. E parliamo dell'Africa.
1: Sì.
0: Dell'Africa, in particolare dell'Afrobeat.
1: L'Afrobeat che nasce in Nigeria negli anni 70.
0: Lagos, esatto.
1: Sì, a Lagos. E nasce da Fela Anikulapo Kuti.
0: Sì,
1: questo
0: lui è
1: personaggio
0: un,
1: assurdo.
0: È un personaggio, sì. Ma allora, non è il primo stupido preso per strada, sicuramente è un polistrumentista geniale. Tra l'altro, nel senso anche studiato, voglio dire, non è che non, insomma, è andato a Londra, ha studiato musica classica, è stato negli Stati Uniti, insomma, ha viaggiato, ha conosciuto e ha arricchito il suo bagaglio culturale musicale.
1: Sì. Negli Stati Uniti è stato anche influenzato dalle Pantere Nere.
0: Sì.
1: Infatti la sua musica troverà, diciamo, un sacco di ispirazioni dalle battaglie anche che combattevano in America negli anni 70.
0: E poi vabbè, sì, c'è tanto jazz, c'è tanta influenza di jazz, c'è tanta roba.
1: Sì.
0: Diciamo che è caratterizzato da questo genere musicale, soprattutto di questo personaggio, caratterizzato da sound veramente lunghi, cioè addirittura 15 minuti di tracce che non metteremo chiaramente perché altrimenti finisce qui la puntata.
1: E poi lui inoltre non cantava in inglese, che era la lingua diciamo ufficiale della Nigeria dell'epoca, ma non so se lo sia ancora adesso, però comunque lui cantava in un inglese che si chiama Pidgin English, che è un dialetto nigeriano che dialetto delle strade, e che veniva pure, diciamo, usato per criticare la dittatura nigeriana che c'era all'epoca.
0: Tra l'altro, che cosa ha fatto? Lui ha fondato la Repubblica di Calacuta, che cos'è?
1: Sì, per dare un esempio di quanto fosse istrionico questo personaggio,
0: quanto
1: sembra uscito da uno spettacolo. Lui decise di fondare una repubblica indipendente all'interno del suo studio di registrazione, Repubblica di Calacuta, che era, diciamo, aveva pure recintata col filo spinato perché siccome lui criticava molto la dittatura e diciamo non stava molto simpatico alla dittatura militare, allora si chiuse in questo, diciamo, club, questo studio di registrazione, una via di mezzo.
0: Sì, c'era pure un ospedale gratuito nel mezzo.
1: Sì, comunque, cioè, perché era tutto, diciamo, nel suo quartiere. E lì istituì una repubblica indipendente. All'interno si dice che sposò 27 donne contemporaneamente, che erano le sue coriste.
0: Una, due, no, 27. No, infatti, cioè, diciamo che è stato proprio un affronto al governo, appunto, che cosa ha fatto? Ha cercato proprio di raso al suolo letteralmente tutto quel parchetto.
1: Sì, quella comune che si era formata. Sì.
0: Vabbè, quell'area è
1: ucciso pure la madre di... lanciando dalla finestra, una moto abbastanza triste. Comunque, abbiamo detto, le canzoni erano molto particolari, quindi noi cerchiamo di spostarle più sul, diciamo, l'eredità che hanno adesso.
0: Sì, esatto, perché comunque l'afrobeat sta poi alla base anche di quello che è la trap francese, chiamata afro trap, perché comunque voglio dire, sappiamo benissimo che la Francia è molto influenzata da comunità più che altro, è così, africane, ecco,
1: c'è una forte influenza,
0: c'è tanta influenza, molto interessante,
1: soprattutto negli ambienti dove si sviluppa rap, e di conseguenza la trap, e come nel caso di MHD, che è stato, diciamo, il fautore del successo dell'afrotrap in Francia, di cui noi poi ascolteremo una canzone, Afrotrap parte 3, anche conosciuta come Champions League, e capirete quando sentirete il motivo.
0: Esatto.
1: E tra l'altro questa canzone ha avuto un sacco di successo su internet, perché mi dispiace parlare di calcio, ma la sua canzone veniva ascoltata dai calciatori del Paris Saint-Germain quando hanno vinto la Champions League, e quindi mettevano questa canzone e ha avuto un enorme successo
0: in Francia
1: in tutto il mondo, in verità.
0: Va bene, va bene. Allora direi buon ascolto.

0: Bene, siamo passati dalla Nigeria, adesso ritorniamo in Sud America. Anzi, vabbè, adesso questa canzone è francese, quindi Nigeria più o meno. Ritorniamo in Sud America e andiamo in Argentina. Argentina, patria, vabbè, oltre a grandissimi campioni, anche di una musica molto importante come il tango, no?
1: Sì, c'è una storia ben drammatica, diciamo, perché ci spostiamo a livello proprio storico, nell'Ottocento circa, cioè, periodo in cui l'Argentina apre le porte ad un grandissimo flusso migratorio dall'Europa, insomma, in
0: Dall'Italia
1: generale,
0: pure.
1: soprattutto dall'Italia, è vero, infatti c'è un sacco di gente italiana. Sì,
0: Sì, un sacco
1: c'ho
0: di.
1: anche un compagno di corso che è tipo argentino, però c'ha tipo parenti italiani,
0: Ah
1: quindi,
0: beh,
1: cioè.
0: non è rara questa cosa.
1: No, è vero, ci sono un sacco di
0: Sì,
1: argentini italiani.
0: con i cognomi
1: Comunque.
0: italiani.
1: Ah, ma mi pare anche il Papa, il Papa Francesco, aveva tipo
0: Sì,
1: il
0: vecchio
1: cugino,
0: Papa,
1: il
0: non
1: vecchio
0: so
1: Papa.
0: se.
1: Vabbè, aveva tipo un
0: Sì,
1: cugino
0: no,
1: a
0: Diasti,
1: nome.
0: Diasti era,
1: Diasti.
0: sì. Anche, vabbè, comunque un sacco di persone, tra
1: Sì, sì, sì, sì.
0: comunque.

0: trovare una terra, appunto il paradiso, sì. Opportunità lavorative. In realtà non trovano tutto questo, anche perché diciamo che poi questa ondata crea proprio il caos, perché sì. queste navi che arrivano portano solo uomini. Quindi proprio a livello demografico, cioè a livello demografico ci sono 3 uomini, una donna, cioè, cioè proprio a livello di percentuali ci sono
1: sì,
0: un sacco di uomini.
1: Sì, questo era un paradosso assurdo. Diciamo curioso, che è nato in Argentina in quell'epoca, che c'erano tipo 3 uomini per una donna, come dicevi, e questo porta alla nascita di...
0: Addirittura ho letto 10 uomini per una donna, allora, non lo so
1: sì,
0: qual
1: vabbè,
0: era
1: comunque i numeri, però... c'erano molti più uomini che donne, e questo porta alla nascita anche di situazioni, diciamo, spiacevoli.
0: Sì,
1: e anche
0: tante risse,
1: tante cose, e quindi per, diciamo, placare questa cosa si trova un linguaggio comune tra tutte queste culture che permette di far parlare, diciamo, le poche donne con
0: esatto.
1: gli uomini.
0: E non è il tango, non è il tango, ma sono i bordelli.
1: No, sì, i bordelli. Vabbè, che poi come conseguenza, anche perché sì, il tango infatti nasce anche come nell'ambito culturale dei bordelli.
0: Esatto,
1: che
0: purtroppo. Perché sì. questo, tutta
1: per
0: questa... stop.
1: Vabbè,
0: comunque, quello bellissimo, il tappeto si è formato con noi. Comunque, qual è il fatto che comunque tutti questi uomini lontani da casa, pieni di nostalgia, pieni di malinconia, sì. e soprattutto molto frustrati, si trovano a passare tantissimo tempo, serate e serate, in questi posti dove ci sono quelle poche donne che vengono sfruttate.
1: Sì.
0: E quindi nasce, cioè diciamo che un modo di ballare, nasce questa ondata, questa nuova musica, questo genere che è proprio il tango,
1: sì.
0: Che tra l'altro era quasi illegale, no?
1: Sì, sì, inizialmente era illegale, come mai? Perché innanzitutto sì, non so se hai presente il tango, com'è comunque
0: sì.
1: una danza molto sensuale, fanno pure i corsi in Comala.
0: Ah, ok, shout out Comala.
1: Sì, comunque è una danza molto sensuale, quindi i corpi si toccano e diciamo per le regole, le leggi dell'epoca era un po' strano vedere questa, cioè era proprio
0: per
1: legale,
0: l'alta società, no? Diciamo
1: sì.
0: che era un abominio,
1: sì.
0: era proprio perché qual è il fatto, le famiglie ricche di Buenos Aires non facevano parte di questo circolo,
1: sì.
0: a farne parte erano proprio questi immigrati o i compadritos, scusatemi,
1: sì.
0: che sono appunto questi, cioè questi uomini un po', ecco, non molto di buona famiglia, ecco, mettiamola,
1: no, sì,
0: così,
1: sì, sì.
0: Non lo
1: e
0: so.
1: Poi inoltre era pure illegale perché si ballava tra gli uomini, come abbiamo detto c'era questa sproporzione tra il numero
0: esatto.
1: di uomini e donne, e quindi per allenarsi gli uomini si ballavano assieme in queste case popolari chiamate convetillos,
0: ecco.
1: Che erano case mega affollate dove si trovavano, e comunque era illegale che ballassero 2 uomini assieme, e inoltre utilizzava come lingua il lunfardo, che non è lo spagnolo che parlano in Argentina, ma è un gergo dei bassi fondi che utilizzavano pure i criminali. E tant'è, una cosa curiosa è che quando è arrivata la dittatura in Argentina nel 76, mi sembra,
0: speriamo.
1: O 78, è stato vietato il tango per questo, perché non utilizzava l'argentino
0: lo
1: spagnolo classico, ma usava questo lunfardo.
0: E quindi sì, insomma, da questo genere che all'inizio era proprio illegale, proprio per questo contatto fisico che prima
1: sì.
0: non si aveva e adesso si ha,
1: sì.
0: che fa? In realtà fa il boom e fa
1: sì.
0: il giro del mondo, e fino ad arrivare qui in Europa,
1: sì, per esempio
0: con molti
1: a Parigi.
0: Artisti, esatto, a Parigi, con molti artisti, tra cui ad esempio arriva fino ad Astor Piazzolla, che
1: sì.
0: non lo rende più come, cioè non rende più un ballo, una musica solo da ballo, ma proprio lo porta a teatro, proprio nei teatri classici, e
1: sì.
0: infatti insomma molto, cioè lo rende proprio un genere
1: sì,
0: molto sì. ascoltato, anche mio nonno l'ascoltava, shout
1: sì.
0: out nonno.
1: E poi comunque il tango rimane, cioè trova anche successo durante il corso degli anni, e per esempio fino adesso, che ha trovato una rinascita negli anni 2000 grazie al progetto Gotham Project,
0: sì,
1: cui noi adesso ascolteremo una canzone, la canzone Epoca di Gotham Project, vai, faccia sentire.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Comunque,
1: comunque
0: andremo a parlare
1: dall'Argentina
0: di...
1: saliamo un
0: esatto,
1: po'.
0: Esatto, esatto. Di che parliamo?
1: Andiamo al Giamaica. Giamaica, perché c'è un pub di pienezza e si chiama Giamaica, quindi la confusione
0: al
1: è stata
0: sono già l'abitudine. Bere. Già pensa bene, fine sessione, già, sì. Già pensa bene.
1: No, no, è stata l'abitudine. Comunque Giamaica, che è un'isola esatto. dei Caraibi.
0: Sì, conta 2,8 milioni di abitanti, tipo un quinto di Londra, è grossa quanto l'Abruzzo, eppure ha avuto un'influenza musicale assurda. Guarda un po' come un'isoletta stupidina.
1: Sì,
0: così
1: naturalmente
0: piccolina.
1: Stiamo parlando, per chi non avesse capito, del reggae.
0: Esatto, esatto. Sì,
1: patria del reggae di Bob Marley.
2: Bob Marley aveva tutta la piantagiona, aveva tutta la casa verde.
0: Eccoci qua. Ecco. Sì. Questo. Aveva i capelli lunghi, aveva sì. la piantagione, aveva tante cose, Bob Marley, ed è stato il volto del reggae.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì, quello che l'ha reso famoso in tutto il mondo.
0: Però facciamo appunto questo passo indietro,
1: sì.
0: andiamo proprio nel,
1: a capire le origini.
0: Esatto, quali sono le origini del reggae? Allora, diciamo sì. che si crea nella capitale della Giamaica, che sì. è Kingston, e in particolare diciamo che lì proprio una città, un'isola sì. come dire, costellata proprio di povertà, cioè essenzialmente la gente non aveva neanche i soldi per comprarsi una radio o un biglietto per un concerto,
1: sì,
0: e quindi
1: alla fine anche tuttora sono isole
0: esatto.
1: molto povere, quelle di quella parte di mondo, e che quindi
0: esatto.
1: È anche il contrasto interessante che in quelle situazioni
0: musica
1: che nasce dalle strade,
0: e
1: sì.
0: infatti questi isolani, questa popolazione si divertiva più che altro per strada, e cioè nascono quelli che si chiamano i sound system, proprio delle pareti enormi altissime con casse, e quindi mettevano musica in questo modo che risuonava in tutta la città, in tutti i quartieri eccetera. E in particolare, tra l'altro, c'è una piccola leggenda come nasce il reggae, perché inizialmente la musica che ascoltavano era per far ballare, no? la popolazione, quindi era ovviamente ritmi velocissimi eccetera, ma c'è una leggenda che dice che nel 66 ci fu un'estate tipo tropicale, cioè super calda, tanto calda, e così tanto che i musicisti hanno dovuto letteralmente tirare il freno a mano, cioè hanno dovuto sì. proprio abbassare i toni perché non ce la facevano, schiattavano dal caldo,
1: non
0: quindi
1: riuscivano più a resistere
0: al caldo, cioè, tipo Torino 2026 circa,
1: okay,
0: vabbè.
1: Per quello non mettono la musica a Torino per il caldo, non per...
0: dovrebbero mettere un po' di reggae, vabbè,
1: sì.
0: fatto sta che sì. quindi il ritmo si abbassa e nasce il reggae, che appunto sì. ha dei ritmi molto, molto più leggeri e più tranquilli, si parla di sopra, i testi sono un po' più spirituali, diciamo. Sì,
1: sì, sì. Quali sono le caratteristiche del reggae, le caratteristiche musicali? Diciamo che c'è il basso che si sente principalmente, il tuo amato basso.
0: Esatto.
1: Si sente all'inizio, cioè si sente proprio come linea melodica che
0: esatto,
1: diciamo,
0: sì,
1: guida
0: sì, sì.
1: la...
0: Ma proprio perché cioè diciamo che vanno proprio a cambiare proprio le gerarchie musicali, proprio non abbiamo più la chitarra solista, non abbiamo più appunto come la gerarchia del pop occidentale cambia, piuttosto si dà più, come dire, più enfasi al basso, che deve muovere un attimo, deve far ballare la gente, insomma,
1: sì,
0: il
1: sì.
0: basso che fa vibrare a basse frequenze gli stomachi delle persone,
1: E poi ha avuto così tanto successo questo reggae che tra l'altro il diciamo rastafanariesimo, il
0: sì.
1: comunque abbiamo capito,
0: sì.
1: quello di Bob Marley è stato seguito anche al di fuori, adesso è ancora seguito in Giamaica perché aveva una corrente spirituale, ma viene seguita anche al di fuori del Giamaica e della Giamaica. È stato per esempio, ci sono stati anche dei esempi in Italia negli anni in cui era al massimo successo Bob Marley, adesso
0: Beh.
1: Si è un po' persa questa cosa, però comunque rimane un esempio interessante come da un'isola nel nulla
0: esatto.
1: nasca una musica che poi conquista il mondo.
0: Esatto.
3: Sì, come Marco Castello più o meno.
1: Marco Castello, un'isola nel nulla.
0: Noi, sì. io, me, noi.
1: Stiamo parlando da Sicilia,
0: vabbè.
1: Per chi
0: esatto.
1: non lo sapesse.
0: Marco Castello
1: è un cantante siciliano.
0: Siracusano di, vabbè, là.
1: Va bene.
0: Quella zona. Comunque, in realtà, poi il reg, voglio dire, cioè, va a influenzare tantissimi altri generi.
1: Sì,
0: e tu lo sai, no?
1: Per esempio, l'hip hop in America nasce anche da una, diciamo, derivazione del reg.
0: Esatto.
1: Come avevamo anche affrontato nella
0: puntata
1: rap.
0: Esatto.
1: Abbiamo parlato abbastanza. Ascoltiamo qualcosa di Bob Marley.
0: Bob Marley.
1: Come Could You Be Love di Bob Marley di Uprising nel 1980.

0: Questo era il reg. Quindi adesso direi che ci spostiamo geograficamente.
1: Sì, andiamo dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, perché abbiamo parlato ben poco dell'Asia, no?
1: Sì, sì. Parliamo di uno stato che sta, diciamo, acquistando un sacco di potere sotto il punto di vista del soft power. È quello che si dice quello che in metà volevano un sacco acquistare i paesi, i petrol paesi, come si chiamano,
0: con il
1: calcio, queste cose qua. Lo sta facendo la Corea del Sud con il cinema, ma anche, per esempio, la musica, per esempio il K-pop, appunto.
0: Esatto, infatti si parlerà proprio di questo.
1: Infatti parliamo del K-pop della Corea del Sud.
0: K-pop, che comunque, voglio dire, è un genere che, come dire, abbiamo parlato fino ad adesso di generi che partono dalla strada. Sì. Questo è tipo totalmente l'opposto, parte da su. È proprio è una strategia, è una strategia dal governo proprio per appunto farsi riconoscere. Il governo, che insomma proprio per portare fuori dai confini del paese la cultura coreana, sudcoreana, specifichiamo, perché nel Nord Corea non se ne parla.
1: C'è pure, però rimane, diciamo, rimane solo all'interno. Mentre quindi nella Corea del Sud hanno, diciamo, portato l'industrializzazione a livello della musica e hanno cercato di produrre della musica che vada bene in tutto il mondo, e per ora stanno avendo successo.
0: Tantissimo.
1: Perché, a parte che tutti i concerti che fanno anche in Italia,
0: le Blackpink sono venute qui due mesi fa, maggio credo, non ricordo. Però sì, insomma, sta acquisendo un sacco di fama e tantissimi amici l'ascoltano, io no? Però portiamo un attimo... partiamo un attimo dall'inizio, perché nasce. Comunque il Sud Corea è un paese che è essenzialmente circondato dal Giappone, da paesi molto più... dalla Nord Corea, cioè da paesi che sono molto più, come dire, influenti a livello geopolitico, eccetera.
1: Sì.
0: Ed era un paese super sottosviluppato prima, diciamo che dagli anni 80 ora ha avuto un salto di 40 anni, che in realtà è come se avessero fatto un salto di 100 anni, perché erano super indietro a livello culturale.
1: Sì. Però sto salto c'era veloce. C'era stata la guerra negli anni 60-70, la guerra di Corea.
0: Esattamente.
1: Quindi loro, diciamo, avevano ancora degli strascichi. Si sono in ripresa
0: però questo salto troppo, questa sorta di tempra che hanno avuto troppo veloce non ha portato chiaramente degli ottimi risultati, perché comunque è anche una cultura piuttosto tossica quella della Corea.
1: Un problema con l'ultracapitalismo hanno, infatti molti giovani sono, diciamo, alcolizzati.
0: Ma proprio a livello proprio di come dire, standard di bellezza, di insomma anche pressione sociale, perché su cosa si basa il K-pop alla fine? Su questi idols che sono dei personaggi che tra l'altro poi partono anche dalla cultura giapponese che sono appunto questi adolescenti che hanno caratteristiche fisiche molto kawaii, cioè carine, cuteness pura, ecco, quindi sono poco sessuali, cioè sono angelici, cioè sono personaggi proprio che hanno un aspetto angelico totalmente puro, e quindi che vengono idolatrati dai fan che sono più fan.
1: Anche i personaggi che alla fine si vedono negli anime, diciamo tutta quella parte di mondo è molto influenzata da questa cosa, da questi personaggi, diciamo, che sembrano al di fuori dell'essere umano quasi.
0: Esatto, proprio
1: angelici.
0: Esatto, sono così belli, così puri, che sono proprio poco umani. E quindi qual è il fatto che si creano delle fanbase che non sono più solo fanbase, sono proprio armi, cioè tipo l'armi dei BTS, sono proprio delle sette di fan sfegatati che creano siti.
1: Sì, come i One Direction all'ennesima potenza, no? Che hanno queste fanbase tossiche quasi.
0: Esattamente. E tra l'altro, comunque, quindi tutto questo, quindi, come abbiamo detto, nasce proprio dal governo.
1: Sì.
0: E cosa avviene quindi dagli anni 80 fino ad adesso? Avviene proprio quello che si chiama il flusso della Corea, che è un neologismo, cioè proprio cioè l'Hallyu, non so come si dice Hallyu, però essenzialmente vuol dire proprio flusso di questa cultura coreana che va fuori dalla Corea. E trova un sacchissimo di successo. Però questo sistema è molto tossico, come abbiamo già detto, perché è proprio perché applichiamo a questi idol, a questi gruppi musicali, quella che è proprio la disciplina asiatica, e quindi quasi allenamenti militari.
1: Sì, diciamo, si staccano dall'arte per diciamo, affrontare la musica come industria e militare. Comunque ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Esatto.
1: Sentiamo un esempio di questo K-pop.
0: Che tra l'altro le Blackpink, unico gruppo femminile, uno dei gruppi femminili più importanti al mondo, più famosi. E ascolteremo How You Like That.

0: E queste erano le Blackpink, grandissime idole. Brave, brave, brave. Che cosa ci dici, Ed? Sei stato veramente. Mi ha detto che poco fa che sei un po' sottotono.
1: Sono sottotono. Trovi. Ma io?
0: No, non lo so, eri un po' triste, non lo so, ma forse
1: no,
0: me lo sono.
1: No, ma è la sessione, ma cosa vuoi che sia?
0: Sorry.
1: Sono solamente 50 CFU da dare in 5 minuti.
0: Giusto, giusto.
2: Passeggiata.
1: Dai. Come state? D'apposto?
0: A posto.
1: Tutto bene, siete sereni?
2: Sì,
1: sorridete?
2: Sì, sì. Noi abbiamo voluto viaggiare appunto per non pensare alla sessione.
0: Esatto.
1: Bravi, cioè io quest'estate invece i viaggi miei di sogno li ho fatti tutti prima di cominciare. Perché davvero poi è ingiocabile, perché poi c'è settembre, ci vuoi mettere. Sempre,
0: sì.
1: Sempre un continuo.
2: Sì. Fai partenze intelligenti, lo spendi di meno.
0: È vero. È vero.
1: Polonia con 20 euro, devo dire, si è giocata bene. Però adesso vi siete divertiti, quindi avete girato, avete esplorato.
0: Sì. Un pochetto, sì.
1: Un pochetto, vabbè, un sette paesi, non saranno il globo, però.
0: Confusi. Sì.
1: Ho notato che prima avete parlato di un certo dialetto, che è il Pidgin.
0: Sì.
1: Che appunto, come avete detto, no, zona afrobeat, no, beat Verona,
2: sì,
1: beat, Congo, Lagos, eccetera, eccetera.
0: Yes.
1: Ma voi l'avete mai letto?
0: No.
1: Questo Pidgin? Perché
2: no.
1: Non so se voi lo sapete, ma se andate su Instagram, che per chi non lo sa da casa è un social network.
0: No, vabbè.
1: Cos'è un social network? È tipo un sito.
0: Per chi non lo sa da
1: ma
0: casa.
1: Ma sul telefono.
0: No
1: e
0: way.
1: Puoi tipo interagire con le persone, puoi farti i fatti degli altri. Se tipo un amico non vuole farsi più vedere, tu puoi spiare, no, cosa fanno nella vita.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Puoi anche informarti, o meglio, afferire una certa serie di informazioni che proviene dalla tua bolla, perché comunque non siamo sempre mai troppo liberi. E tra queste varie informazioni che possiamo trovare c'è un canale che si chiama BBC News,
0: okay,
1: quindi della televisione di Stato inglese, che però ha la versione in Pidgin.
0: No, vabbè, ma che stai dicendo?
1: Esatto, che, ed è molto interessante perché oltre ad avere tutte quelle che sono le notizie, no, del mondo, le catastrofi, no, le avventure, i baci e abbracci, per qualche motivo anche i proverbi africani scritti in Pidgin. Quindi adesso ormai stiamo arrivando alla fine della stagione.
0: Sì.
1: Non mi ricordo più come siete messi col gioco, che abbia più punti, che abbia meno punti. Quelli
0: pari.
1: Sono fatti vostri, siete pari, sì. Facciamo finta, siete pari.
0: Vabbè.
2: Sì, pari
1: non dovrete fatta. Più esserlo perché non. Allora, io adesso vi leggerò questi proverbi in Pidgin. Voi
2: okay.
1: Dovete provare a capirne il senso.
2: Sì.
1: Cioè, io sto facendo le difficoltà. Questo è il primo. Pesin vuoi carry, Cutlass go fishing, go come back with firewood.
0: Ripeti la prima frase.
1: È no. Pesin, non so come si pronunci.
0: È Pesin.
1: Pesin. Pesin vuoi carry, Cutlass go fishing, go come back with firewood.
0: Praticamente va a pescare. Va a pescare, però torna indietro con dei cioè con dei insomma, il tronco d'albero, no?
1: E che sì. Proverbio è, zia?
2: Secondo me
0: chi parla.
1: Vabbè, proviamo quest'altro.
2: Tanto va la gatta all'ardo che lascia lo zampino.
1: Che sono diventato lombardo. Allora, if shark invite you to come follow and swim, first ask fish how the invitation they always be.
0: Che caspita vuol dire?
1: È proprio scritto letteralmente, cioè non è che lo sto pronunciando all'inglese in maniera, è proprio scritto così, cioè proprio
0: bruh.
1: D e D.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi, if shark invite you to come follow and swim, first ask fish how the invitation they always be. Say always.
2: Quindi è tipo prima di andare.
0: Prima di accettare.
2: Sì,
0: l'invito,
2: sì, ma
0: dello
2: il significato o la traduzione?
1: Ma un po'.
0: Cioè, non ti fidare. Non ti fidare subito, ma vai a chiedere prima ai pesci.
2: Esatto.
1: Tipo,
2: prima
1: se lo zio pe... ti chiede, possiamo andare in cameretta? Prima
2: chiede ai cugini. Ecco,
1: esatto.
2: Sì. Classico detto.
0: Terribile, veramente. Non lo so,
2: dire questo.
1: È andata malissimo, non so cosa dire.
0: Qua... Sei deluso, ma
2: deluso.
0: Non sorpreso.
1: Non so chi dare sti punti.
2: Ci aspettavamo una traduzione dopo.
1: Ma,
2: no?
1: Ma magari, ma neanche c'è GPT me lo sa tradurre.
0: Comunque, se mi sono messa a guardare poi la pagina della BBC, è bellissima.
2: Comunque,
0: bellissima.
2: Su Instagram c'è anche la pagina della BBC Punjabi.
0: No, la
2: sì,
0: Punjabi.
2: Sì, sì, sì. Va parlando bene. Di Punjabi, ascoltiamo un'ultima canzone in giro per il mondo.
0: Oddio,
2: una
0: sì.
2: Parte che non abbiamo ancora visitato in questa puntata.
0: È proprio Punjabi, sì. Proprio l'India.
2: Sì, diciamo un'India che si è unita all'America,
0: esatto.
2: Nella canzone di Timmy Trumpet.
0: Esatto, ascoltiamo Timmy Trumpet del 2017.

0: Bene, questa era Timmy Trumpet con Punjabi.
1: Esatto, vabbè.
0: Siamo arrivati.
1: Sì, diciamo che siamo arrivati alla fine, però facciamo un background. Sì, diciamo che questa musica è, cioè, come dire, proviene dal Bhangra. Cos'è? Prima non era sicuramente musica da discoteca, era semplicemente era una danza folcloristica sviluppatasi proprio lì in Asia, appunto in Punjabi. Sì, essenzialmente grande. Veniva eseguita da uomini agricoltori per celebrare proprio l'arrivo della primavera e quindi la fine del raccolto, eccetera. E questo era un piccolo background, ma comunque andiamo avanti, siamo arrivati alla fine anche oggi. E come di consueto, la nostra piccola rubrichina su album e concerti del secolo.
0: Concerti del secolo, settimana.
1: Esatto, la settimana.
0: Per i concerti di questa settimana abbiamo oggi, sabato 11 luglio, al Parco Mendoza di Borgaro Trinese, c'è Disgacia, cantante di Avigliana, tra le altre, e Night Skinny. E sempre oggi al Parco di Collegno della Certosa c'è Caparezza, che è presso il Out, purtroppo.
1: Che è il nostro regista.
0: Che il nostro regista andrà a vederlo.
1: A quanto pare, non è detto.
0: Così, E poi inoltre ci sarà il 14 luglio, sempre a Collegno, il concerto dei cani. Del gruppo I Cani, molto interessante.
1: Bene, invece per quanto riguarda album, ricordiamo che fine giugno è uscito The Wow Signal dei Muse, per chi non l'avesse ascoltato.
2: Ascoltato?
1: Non me la sento. Poi ci vedo. Poi a inizio luglio è uscito Confessions 2 di Madonna, che ritorna dopo un bel po', e sempre il 10 luglio invece Rolling Stones tornano con Foreign Tongues. And that's all, direi.
0: Sì. 10 luglio che era ieri.
1: Ieri. Vabbè.
0: Comunque, ricordiamo che possono seguirci, sentirci, ci possono ascoltare su ondequadre.polito.it il sabato alle 14 e la replica alle 20.
1: Sempre lo stesso giorno alle 16 la puntata viene caricata su Spotify, musica a parte, quindi la playlist a parte. E ricordiamo che potete
3: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

Ci sono quattro tipi di brutte persone, tra di loro cresco io. Perché di notte mi trascino e non ricordo dove è stata casa mia.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco. C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo, ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole, in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni, sono scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità,
0: certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town. Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, mm-hmm, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, difatti c'era tieni il tempo con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello perché... Io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì. Però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora,
1: stai con me, le persone si conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora, c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: già bello che è pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, sì. Alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

una volta quei giacchetti, tu che vorresti benzi nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 c'ho l'onda su un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: morte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è Silvio.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Alzate il volume, preparate le valigie, oggi a Rewind viaggiamo con la musica.
3: Ci allontaniamo dalla solita America e andiamo alla scoperta dell'Italia e andiamo alla scoperta degli altri continenti.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.

0: Bentornati.
1: Bentornati, ciao Fra.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Ed.
2: Miau.
1: Ciao. Miau. E come vi abbiamo già spoilerato, andremo a parlare proprio di musica e di come le culture diverse dalla nostra influenzano la musica e come questa poi si espande.
0: Sì, diciamo come da musica di una cultura precisa poi conquista tutto il mondo, non solo di quello stato.
1: Con
0: la globalizzazione, con internet, no, ma anche prima di internet, come vedremo.
1: Sì, assolutamente. E
0: parlando di stati al di fuori dall'Italia.
1: Esatto, rimaniamo in Europa.
0: Uno stato a te caro, perché fra qualche mese, spoiler,
1: ci vado,
0: ti manderemo
1: come vado inviata. Andrò lì solamente per testare la musica.
0: Ecco.
1: E dove andrò in Germania, ragazzi.
0: In Germania.
1: Erasmus, vabbè, sì. Comunque. Quindi parliamo proprio della Germania.
0: Sì.
1: Di che parliamo?
0: Musica e Germania, ci viene in mente la techno di Berlino.
1: Perfetto,
0: che sta avendo
1: stavo
0: un
1: per
0: successo.
1: Dire musica nazista, però no.
0: Non adesso.
1: La tecno.
0: Però magari ha avuto pure qualche collegamento.
1: La tecno, che poi però la tecno nasce prima in modo molto più light, diciamo, un po' più così lieve, quasi fancheggiante in America, però poi qui diventa hard, qui diventa
0: strong. Che hai ragione, nasce a Detroit.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto.
0: Quindi non ci stacchiamo completamente dall'America come primo intervento. Però, nasce a Detroit e arriva in America grazie a, diciamo, l'influenza che aveva. Perché, come tutti sappiamo, Germania arriva in America, arriva in Germania, scusami. La Germania era divisa tra Germania Ovest, molto influenzata dal mondo occidentale, e America, e la Germania Est, che era
1: comunista, esattamente.
0: Sì, influenzata dall'Unione Sovietica.
1: Quindi sicuramente le truppe americane hanno fatto questo, come dire, questo lavoro di trasporto musicale.
0: Sì.
1: Però che succede? Che comunque, appunto, dove siamo, vi abbiamo già detto, fine anni 70, inizio anni 80, poi con la caduta del muro di Berlino, nell'89 ben preciso, diciamo che proprio si genera questo movimento musicale incredibile.
0: Sì, sì, sì. Però
1: triste,
0: facciamo un passo indietro sulla nascita, perché comunque abbiamo ben detto nasce a Detroit, però in Germania si trova le radici a Düsseldorf, che era in Germania Ovest all'epoca.
1: Quindi America, vicino.
0: Sì, sono stati i Kraftwerk potrei sbagliare la pronuncia, che decidono di eliminare le chitarre e suonare come delle macchine, proprio come perché infatti la musica techno sembra rispetto a una musica più classica
1: sicuramente
0: molto più
1: poco acustica,
0: robotica,
1: molto meccanica, molto dura, insomma molto industriale quasi.
0: Sì, tant'è che loro hanno deciso di sposare a pieno questa idea e si fecero sostituire da dei robot nello studio, perché se la casa produttrice voleva, diciamo, contattarli, doveva inviare un telegramma,
1: esatto, a questi robot, esatto.
0: Sì, volevano proprio entrare a pieno
1: nella vibe.
0: Sì,
1: e quindi comunque poi con la caduta del muro di Berlino, i giovani dell'est e i giovani dell'ovest ritornano in contatto, mettiamola così, dopo anni.
0: Si è caduta nel muro di Berlino.
1: Esatto, e tra l'altro nella Germania dell'est, la Germania dell'est era piena tipo di, insomma, fabbriche ormai, come dire, vuote, totalmente abbandonate, diciamo, che poi diventano poi proprio il luogo in cui questa musica viene ascoltata e viene portata avanti, diventano le varie discoteche, insomma, techno.
0: Sì, le discoteche famosissime.
1: Esatto. Quindi, diciamo, dal ritmo funk un po' più felice, diciamo che questa musica prende più una nota malinconica, un po' più triste, giustamente, a specchiare proprio la condizione storica di quel tempo. E quindi beat molto veloci, quasi meccanici, quasi che insomma fanno alienare un po' le persone. È un po' cruda, oscura. Possiamo parlare proprio, dare mille aggettivi a questa musica, però essenzialmente è questo circa.
0: Sì, infatti la discoteca più famosa penso sia il Berghain, è in una vecchia fabbrica, in una vecchia fabbrica che hanno, diciamo, riutilizzato come discoteca, vabbè, come succede anche qua a Torino all'Audiodrome, che è una discoteca techno. Torino comunque è una città abbastanza famosa per quanto riguarda la techno.
1: La techno.
0: Sì, poi magari dopo parleremo anche del K e dell'Audiodrome. Audiodrome. Adesso abbiamo anche parlato troppo, quindi ascolterei una canzone. Siccome
1: esatto, non è troppo radiofonica.
0: Non è troppo radiofonica,
1: ragazzi,
0: purtroppo.
1: Spiace per chi ci ascolta dopo il K e poi parliamo di sì, techno e esce tipo veramente la cosa più occidentale del mondo.
0: Sì.
1: Però sì, ascolteremo sì, Robin Schulz,
0: che è un DJ comunque famosissimo. Sempre lui nasce come techno, però si sposta più verso il pop ed è tedesco.
1: Esatto,
0: naturalmente.
1: È tedesco. E in particolare, che ascoltiamo, Fra, diccelo dai.
0: Prayer in Sea di Lily Wood e Robin Schulz del 2014.

0: scusate di nuovo per insomma questo affronto alla techno, però va bene.
1: Vabbè dai, siamo una radio, dobbiamo mettere anche musica che piace a molti.
0: Vabbè.
1: Spostiamoci dalla Germania, cambiamo continente.
0: Sì, oltreoceano, ci andiamo noi a fare...
1: Oltreoceano.
0: Insomma, e ci spostiamo...
1: Sicuramente più in là di...
0: Dalla Spagna sicuramente. E ce ne, dove andiamo? Andiamo in Brasile. Brasile comunque capitale di tante cose, tra cui il calcio, tra cui non so,
1: il calcio
0: la
1: nonostante
0: musica.
1: La sconfitta
0: sì,
1: la
0: perché già ormai un paio di settimane fa, una settimana fa, non so quando si è andata via il Brasile, Neymar in lacrime, sconfitti la Norvegia. Vabbè, comunque parliamo di musica, non parliamo di calcio, vero?
1: Assolutamente, non parlerò di calcio del Brasile.
0: Vabbè, comunque parleremo essenzialmente della musicalità di questo paese, che davvero pulsa, balla, fa un sacco di roba. Sì. E in particolare il Brasile è famoso per tanti generi musicali, principalmente la samba.
1: La samba, sì, che nasce diciamo con la cultura del carnevale.
0: Esatto, quindi come ritmi estremamente...
1: Tanto colore, tanto ritmi molto, diciamo... allegri.
0: Esatto, ecco, allegri.
1: Parlando
0: e tanta
1: di calcio, vabbè,
0: sì, tanta
1: battuta.
0: Festività. Però c'è anche un'altra, come dire, un'altra onda molto, molto importante che poi influenza tutto il mondo, che è proprio quella della bossa nova.
1: Sì, diciamo si stacca dalla foga del carnevale per concentrarsi su un ritmo più tranquillo, più calmo, più borghese quasi.
0: Ecco, infatti bossa nova che cosa vuol dire? Intanto vuol dire nuova tendenza, infatti bossa nova, vabbè. Però diciamo che partiamo dal presupposto che comunque in quel periodo il Brasile sta vivendo un momento molto, molto alto a livello economico, insomma di ottimismo eccetera, culturale eccetera. Quindi sulle spiagge dell'Ipanema nasce appunto questo suono. E qual è il fatto? Che comunque questa gente che, come posso dire, non aristocratici, dicevi,
1: no,
0: borghesia,
1: diciamo la classe media borghese non può ritrovarsi in un posto a suonare i tamburi
0: a 140 bpm, insomma.
1: Nelle favelas, come ci viene l'immagine del carnevale, ma cerca di dare una propria espressione alla musica.
0: Esatto, negli appartamenti, quindi che cosa? Cioè, tutti i tamburi vengono sostituiti da una chitarra acustica. Infatti, proprio la bossa nova si basa proprio su questo. E ad esempio, a livello proprio tecnico, ad esempio, molti chitarristi utilizzano il pollice, questa è una cosa molto figa. Utilizzano il pollice magari per definire il ritmo della canzone al posto del tamburo, e poi si va tutto di accordi, no?
1: Questo è molto bello. Sì.
0: Bossa nova è veramente bello da suonare, veramente carino. Comunque,
1: degli esempi più famosi è Antonio Carlos Jobim. Brasiliano.
0: Noi non facciamo brasiliano, cioè portoghese su Duolingo, quindi non sappiamo dire.
1: Io faccio solo spagnolo e francese. Quindi, comunque, lui ha scritto un pezzo molto famoso che si chiama La Garota di Ipanema.
0: Sì, la ragazza.
1: La ragazza di Ipanema. E una cosa interessante è che a loro serviva per, diciamo, esportarla anche all'estero. Questa canzone gli serviva una strofa in inglese.
0: Almeno una strofa, infatti, cioè magari che fosse cantata in inglese, così la potessero capire anche quando veniva mandata in radio in America o in Inghilterra.
1: Sì, infatti c'è stata una versione pure di Frank Sinatra, che ha avuto successo.
0: The Girl from Ipanema, bellissima, quella proprio bella. Però
1: comunque, nella versione brasiliana la canzone è stata scritta, diciamo, la parte inglese da Astrud Gilberto, era una ragazza che non parlava inglese bene, proprio sapeva qualche parola.
0: Esatto.
1: E comunque è riuscita a scrivere e a cantare una strofa che poi fece la storia.
0: Esattamente. In realtà questa Astrud, cioè, non è la prima ragazza, è così presa per strada, non altro che la moglie proprio di Joao Gilberto, che sta proprio alla chitarra insieme ad altri due, insomma, Antonio Carlos Jobim e Stan Getz, insomma, che hanno scritto la versione originale della canzone.
1: Sì.
0: E c'è tanto.
1: E mentre dal punto di vista della musica il tempo cambia,
0: come
1: dicevi,
0: diciamo,
1: a parte tenere il tempo con il pollice, cambia in che maniera? Lascio parlare a te, che sei più...
0: No, dai, io perché sono
1: più sul pezzo.
0: Vabbè, sì,
1: della musica.
0: Sicuramente il ritmo è molto più basso, molto più lieve, cioè sono suoni molto più, come dire, che accompagnano quasi in modo conviviale, cioè molto tranquillo, cioè proprio tutto un altro genere rispetto alla samba, come avevo già detto.
1: Sì.
0: E comunque vi lascerei ad ascoltare una degli inni proprio del bossa nova, che tra l'altro è stata riproposta poi dai Black Eyed Peas qualche anno fa, giusto nei 2000, ed è proprio Más Que Nada di Sergio Mendes.

0: Bene, adesso bene. Ritornerei un po' più sì. vicino all'Europa.
1: Sì, sì, sì. Togliamo, sì, non così vicino. Vero. Comunque chiudiamo il Brasile, naturalmente non abbiamo citato il tropicalismo importantissimo perché era in contrasto alla dittatura o il funk che adesso va di moda
0: vero,
1: su
0: tra
1: internet.
0: Sì, ormai il funk, cioè tutti i video trash con gli edit di Neymar, povero Cristo, che se n'è andato, vabbè, triste.
1: Sono tutti con il funk.
0: Sì, tutti col funk, quindi cioè dico il Brasile è veramente, cioè io quando penso al Brasile io penso sia uno dei paesi molto più influenti a livello musicale, proprio di beat, eccetera, che ci sia in tutto l'America Latina in genere.
1: Quindi un consiglio, andate in Brasile. Anche andiamo se non ci sono mai stato. Tu ci sei mai stato?
0: Ma figurati. No, figurati. Fuori dall'Europa non ci sono mai state in realtà, vero. Vabbè.
1: Però comunque. Noi rimaniamo comunque fuori dall'Europa, così per viaggiare
0: esatto.
1: con la mente.
0: Dato che non possiamo viaggiare fisicamente perché i soldi non ce li abbiamo, viaggeremo con la musica. Sì. E parliamo dell'Africa.
1: Sì.
0: Dell'Africa, in particolare dell'Afrobeat.
1: L'Afrobeat che nasce in Nigeria negli anni 70.
0: Lagos, esatto.
1: Sì, a Lagos, e nasce da Fela Anikulapo Kuti.
0: Sì,
1: questo
0: lui è
1: personaggio
0: un,
1: assurdo.
0: È un personaggio, sì. Ma allora, non è il primo stupido preso per strada, sicuramente è un polistrumentista geniale, tra l'altro nel senso anche studiato, voglio dire, non è che, non, insomma, è andato a Londra, ha studiato musica classica, è stato negli Stati Uniti, insomma, ha viaggiato, ha conosciuto e ha arricchito il suo bagaglio culturale musicale.
1: Sì. Negli Stati Uniti è stato anche influenzato dalle Pantere Nere.
0: Sì.
1: Infatti la sua musica troverà, diciamo, un sacco di ispirazioni dalle battaglie anche che combattevano in America negli anni 70.
0: E poi vabbè, sì, c'è tanto jazz, c'è tanta influenza di jazz, c'è tanta roba.
1: Sì.
0: E, diciamo che è caratterizzato da... Questo genere musicale, soprattutto di questo personaggio, caratterizzato da sound veramente lunghi, cioè addirittura 15 minuti di tracce che non metteremo chiaramente perché altrimenti finisce qui la puntata.
1: E poi lui inoltre non cantava in inglese, che era la lingua diciamo ufficiale della Nigeria dell'epoca, ma non so se lo sia ancora adesso, però comunque lui cantava in un inglese che si chiama Pidgin English, che è un dialetto nigeriano che...
0: dialetto
1: delle strade, e che veniva pure, diciamo, usato per criticare la dittatura nigeriana che c'era all'epoca.
0: Tra l'altro, che cosa ha fatto? Lui ha fondato la Repubblica di Calacuta, che cos'è?
1: Sì, per dare un esempio di quanto fosse istrionico questo personaggio,
0: esatto.
1: Sembra uscito da uno spettacolo. Lui decise di fondare una repubblica indipendente all'interno del suo studio di registrazione, Repubblica di Calacuta, che era, diciamo, aveva pure recintata col filo spinato perché siccome lui criticava molto la dittatura,
0: esatto.
1: E diciamo non stava molto simpatico alla dittatura militare, allora si chiuse in questo, diciamo, club, questo studio di registrazione, una via di mezzo.
0: Sì, c'era pure un ospedale gratuito nel mezzo.
1: Sì, comunque,
0: cioè,
1: perché era tutto, diciamo, nel suo quartiere, e lì istituì una repubblica indipendente. All'interno si dice che sposò 27 donne contemporaneamente. Che erano le sue coriste.
0: Una, due, no, 27. E no, infatti, cioè, diciamo che è stato proprio un affronto al governo che, appunto, che cosa ha fatto? Ha cercato proprio di raso al suolo, letteralmente, tutto quel parchetto.
1: Sì, sì, quella comune che si era formata. Sì.
0: Vabbè, quell'area
1: Ucciso pure la madre di... lanciandola dalla finestra, una morte abbastanza triste. Comunque, abbiamo detto, le canzoni erano molto particolari, quindi noi cerchiamo di spostarle più sul, diciamo, l'eredità che hanno adesso.
0: Sì, esatto, perché comunque l'afrobeat sta poi alla base anche di quello che è la trap francese, chiamata afro trap, perché comunque voglio dire, sappiamo benissimo che la Francia è molto influenzata da comunità più che altro è così africane, ecco,
1: c'è una forte influenza,
0: c'è tanta influenza, molto,
1: soprattutto negli ambienti dove si sviluppa rap, e di conseguenza la trap, e come nel caso di MHD, che è stato, diciamo, il fautore del successo dell'afro trap in Francia, di cui noi poi ascolteremo una canzone, Afro Trap parte 3, anche conosciuta come Champions League, e capirete quando sentirete il motivo.
0: Esatto.
1: E tra l'altro questa canzone ha avuto un sacco di successo su internet, perché la sua perché mi dispiace parlare di calcio, ma la sua canzone veniva ascoltata dai calciatori del Paris Saint-Germain quando hanno vinto la Champions League, e quindi mettevano questa canzone e ha avuto un enorme successo
0: in Francia
1: vabbè, in tutto il mondo, in verità.
0: Va bene, va bene. Allora direi buon ascolto.

0: Bene, siamo passati dalla Nigeria, adesso ritorniamo in Sud America. Anzi, vabbè, adesso questa canzone è francese, quindi Nigeria più o meno. Ritorniamo in Sud America e andiamo in Argentina. Argentina, patria, vabbè, oltre a grandissimi campioni, anche di una musica molto importante come il tango, no?
1: Sì, c'è una storia ben drammatica, diciamo, perché ci spostiamo a livello proprio storico nell'Ottocento circa, cioè, periodo in cui l'Argentina apre le porte ad un grandissimo flusso migratorio dall'Europa, insomma, in
0: Dall'Italia
1: generale,
0: pure.
1: soprattutto dall'Italia, è vero.
0: Sì.
1: Infatti c'è un sacco di gente italiana. Sì,
0: Sì, un
1: c'ho anche
0: sacco
1: un
0: di.
1: compagno di corso che è tipo argentino, però c'ha tipo parenti italiani, quindi,
0: Vabbè, non
1: cioè.
0: è rara questa cosa.
1: No, è vero, ci sono un sacco di
0: Sì,
1: argentini italiani.
0: con i cognomi
1: Comunque.
0: italiani.
1: Ah, ma mi pare anche il Papa. Il Papa Francesco aveva tipo
0: Sì,
1: il
0: il vecchio
1: cugino,
0: Papa,
1: il
0: non
1: vecchio
0: so
1: Papa.
0: se.
1: Vabbè, aveva tipo un
0: Sì,
1: cugino
0: no,
1: a
0: di
1: nome.
0: Asti, di Asti
1: Diasti.
0: era, sì. Anche, vabbè, comunque un sacco di persone. Tra
1: Sì, sì, sì, sì.
0: comunque, appunto, per capire il tango dove nasce, bisogna tornare all'epoca delle immigrazioni in Sud
1: Sì.
0: America e soprattutto, vabbè, come abbiamo detto, in Argentina, dove diciamo c'era un'unione di molte culture all'interno di
1: Sì.
0: Buenos Aires, dove si trovavano persone, come dicevi, che arrivano dall'Italia,
1: Esatto, dalla
0: però
1: Spagna alla Francia.
0: anche magari i figli degli schiavi in America che si ritrovavano in Sud
1: Sì.
0: America. Comunque, questa diciamo unione di culture fa sì che nasce il tango.
1: Sì, poi però qual è il fatto, sai? Cioè, perché allora, diciamo che lì si aspettavano di trovare una terra, appunto il paradiso, opportunità lavorative. In realtà non trovano tutto questo, anche perché diciamo che poi questa ondata crea proprio il caos, perché queste navi che arrivano portano solo uomini. Quindi
0: Sì,
1: proprio a livello
0: maggior parte.
1: demografico, cioè a livello demografico ci sono tre uomini, una donna, cioè proprio a livello di percentuali ci sono
0: Sì,
1: un
0: questo
1: sacco di
0: era un
1: uomini.
0: paradosso,
1: Assurdo.
0: diciamo, curioso che è nato in Argentina in quell'epoca, che c'erano tipo tre uomini per una donna, come dicevi, e questo porta alla nascita di.
1: Addirittura ho letto 10 uomini per una donna,
0: Ah
1: non lo
0: sì,
1: so qual è
0: vabbè,
1: la
0: comunque i
1: verità, però.
0: numeri, c'erano molti più uomini che donne e questo porta alla nascita anche di situazioni, diciamo, spiacevoli e
1: Sì, tante
0: anche
1: risse,
0: tante risse, tante cose. E
1: gli uomini.
0: quindi per, diciamo, placare questa cosa si trova un linguaggio comune tra tutte queste culture che permette di far parlare, diciamo, le poche donne con gli
1: Esatto.
0: uomini.
1: E non è il tango, non è il tango, ma sono i bordelli.
0: No, sì, bordelli. Vabbè, che poi come conseguenza, anche perché
1: Sì,
0: sì,
1: il
0: il
1: bordello.
0: tango infatti nasce anche come nell'ambito culturale dei bordelli
1: Esatto,
0: che c'erano.
1: purtroppo.
0: Sì,
1: Perché
0: o per
1: tutta questa.
0: fortuna.
1: Stop. Vabbè,
0: Fermata la
1: comunque,
0: musica.
1: quello bellissimo, il tappeto si è fermato con noi. Comunque, qual è il fatto che comunque tutti questi uomini, lontani da casa, pieni di nostalgia, pieni di malinconia e soprattutto molto frustrati, si trovano a passare tantissimo tempo, serate e serate, in questi posti dove ci sono quelle poche donne che vengono sfruttate. E quindi nasce, cioè, diciamo che un modo di ballare, nasce questa ondata, questa nuova musica, questo genere che è proprio il tango, che tra l'altro era quasi illegale, no?
0: Sì, inizialmente era illegale, come mai? Perché innanzitutto sì, non so se hai presente il tango, com'è comunque
1: Sì.
0: una danza molto sensuale, fanno pure i corsi in Comala,
1: Ah, ok, shout out, Comala.
0: sì, comunque è una danza molto sensuale, quindi i corpi si toccano e diciamo per le regole, le leggi dell'epoca era un po' strano vedere questa, cioè era proprio
1: Per l'alta
0: illegale, no? Strano.
1: società, diciamo
0: Sì,
1: che era un abominio, era
0: sì.
1: proprio perché qual è il fatto? Le famiglie ricche di Buenos Aires non facevano parte di questo circolo, a farne parte erano proprio questi immigrati o i compadritos,
0: Sì.
1: scusatemi, che sono appunto questi uomini un po', ecco, non molto di buona famiglia, ecco,
0: No,
1: mettiamola così,
0: sì.
1: non
0: E
1: lo so.
0: poi inoltre era pure illegale perché si ballava tra gli uomini, come abbiamo detto, c'era questa sproporzione tra il numero di
1: Esatto.
0: uomini e donne, e quindi per allenarsi gli uomini si
1: Ecco.
0: ballavano assieme in queste case popolari chiamate convetillos,
1: Ecco.
0: che erano case mega affollate dove si trovavano, e comunque era illegale che ballassero due uomini assieme. E inoltre utilizzava come lingua il lunfardo, che non è lo spagnolo che parlano in Argentina, ma è un gergo dei bassi fondi che utilizzavano pure i criminali. E tant'è una cosa curiosa è che quando è arrivata la dittatura in Argentina nel 76, mi sembra, o
1: Speriamo.
0: 78, è stato vietato il tango.

0: Molto, cioè lo rende proprio un genere molto ascoltato. Anche mio nonno l'ascoltava. Shout out, nonno.
1: E poi comunque il tango rimane, cioè trova anche successo durante il corso degli anni. E per esempio fino adesso, che ha trovato una rinascita negli anni 2000 grazie al progetto Gotham Project.
0: Sì,
1: cui noi adesso ascolteremo una canzone, la canzone Epoca di Gotham Project. Vai, faccia sentire.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Comunque.
1: Comunque.
0: Andremo a parlare
1: dall'Argentina, saliamo un po'.
0: Esatto, esatto. Di che parliamo?
1: Andiamo al Giamaica. Andiamo in Giamaica, perché c'è un pub di Pianezza e si chiama Giamaica, quindi la confusione è stata
0: già pensa bene.
1: No, no, è stata l'abitudine. Comunque Giamaica, che è un'isola, esatto, dei Caraibi.
0: Sì, conta 2,8 milioni di abitanti, tipo un quinto di Londra. È grossa quanto l'Abruzzo, eppure ha avuto un'influenza musicale assurda. Guarda, sì, un po' come un'isoletta stupidina.
1: Sì, naturalmente stiamo parlando, per chi non avesse capito, del reggae.
0: Esatto, esatto, sì,
1: patria del reggae di Bob Marley.
2: Bob Marley aveva tutta la piantagione, aveva tutta la casa.

0: Elisabetta.
1: Eccoci qua. Ecco. Sì. Vabbè, questo. Aveva i capelli lunghi, aveva sì. la contagione, aveva tante cose, Bob Marley, ed è stato il sicuramente l'inventore, cioè no, il come dire, la faccia, il volto del reggae.
2: Sì, ecco. Sì, sì, quello che l'ha reso famoso in tutto il mondo.
1: Però facciamo appunto questo passo indietro, sì, andiamo proprio
2: a capire le origini.
1: Esatto, quali ecco. sono le origini del reggae? Allora, diciamo sì. che diciamo si crea nella capitale della Giamaica, che sì. è Kingston, e in particolare diciamo che lì proprio una città, un'isola sì. come dire, costellata proprio di povertà, cioè essenzialmente la gente non aveva neanche i soldi per comprarsi una radio o un biglietto per un concerto,
2: sì,
1: e quindi appunto,
2: alla fine anche tuttora sono isole esatto. molto povere, quelle di quella parte di mondo, e che quindi
1: esatto.
2: È anche il contrasto interessante che in quelle
1: situazioni,
2: musica
1: situazione, che nasce dalla strada, no?
2: Musica che nasce dalle strade.
1: E
2: sì.
1: infatti appunto questi isolani, questa popolazione si divertiva più che altro per strada, e cioè nascono quelli che si chiamano i sound system, proprio delle pareti enormi altissime con casse, e quindi mettevano musica in questo modo che risuonava in tutta la città, in tutti i quartieri, eccetera. E in particolare, tra l'altro, c'è una piccola leggenda come nasce il reggae, perché inizialmente la musica che ascoltavano era per far ballare, no, la popolazione, quindi era ovviamente ritmi velocissimi, eccetera. Ma c'è una leggenda che dice che nel 66 ci fu un'estate tipo tropicale, cioè super calda, tanto calda, e così tanto che i musicisti hanno dovuto letteralmente tirare il freno a mano, cioè hanno dovuto sì. proprio abbassare i toni, perché non ce la facevano, schiattavano dal caldo,
2: non
1: quindi
2: riuscivano più a resistere
1: al caldo, cioè, tipo Torino sì. 2026 circa,
2: okay,
1: vabbè.
2: Per quello non mettono la musica a Torino per il caldo, non per...
1: dovrebbero mettere un po' di reggae, vabbè,
2: sì.
1: fatto sta che sì. quindi il ritmo si abbassa e nasce il reggae, che appunto sì. ha dei ritmi molto, molto più leggeri e più tranquilli, si parla di sopra, i testi sono un po' più spirituali, diciamo. Sì,
2: sì, sì. Quali sono le caratteristiche del reggae, le caratteristiche musicali? Diciamo che c'è il basso, che si sente principalmente, il tuo amato basso.
1: Esatto.
2: Si sente all'inizio, cioè si sente proprio come linea melodica che
1: esatto,
2: diciamo,
1: sì,
2: guida
1: sì, sì.
2: la...
1: Ma proprio perché cioè diciamo che vanno proprio a cambiare proprio le gerarchie musicali. Proprio non abbiamo più la chitarra solista, non abbiamo più appunto come la gerarchia del pop occidentale. Cambia, piuttosto si dà più, come dire, più enfasi al basso, che deve muovere un attimo, deve far ballare la gente, insomma,
2: sì,
1: il
2: sì.
1: basso che fa vibrare a basse frequenze gli stomachi delle persone,
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: persone.
2: E poi
1: vabbè.
2: Ha avuto così tanto successo questo reggae, che tra l'altro il diciamo rastafanarismo, il
1: sì.
2: Oddio, mi sono... Vabbè, comunque abbiamo capito.
1: Sì.
2: Quello di Bob Marley è stato seguito anche al di fuori. Adesso è ancora seguito in Giamaica, perché aveva una corrente spirituale, ma viene seguita anche al di fuori del Giamaica e della Giamaica. È stato, per esempio, ci sono stati anche dei esempi in Italia negli anni in cui era al massimo successo Bob Marley. Adesso
1: beh.
2: Si è un po' persa questa cosa, però comunque rimane un esempio interessante di come da un'isola nel nulla
1: esatto.
2: nasca una musica che poi, cioè, conquista il mondo.
1: Esatto.
3: Sì, come Marco Castello più o meno.
2: Marco Castello, un'isola nel nulla.
1: Noi, io, me, noi.
2: Stiamo parlando della Sicilia.
1: Vabbè,
2: per chi
1: esatto,
2: non sapesse. Marco
1: Castello
2: è un
1: siracusano,
2: siciliano.
1: Siracusano di, vabbè, là.
2: Va bene.
1: Quella zona. Comunque in realtà poi il reggae, voglio dire, cioè va a influenzare tantissimi altri generi,
2: sì,
1: e tu lo sai, no?
2: Per esempio l'hip hop in America nasce
1: cavolo.
2: Anche da una, diciamo, derivazione del reggae,
1: esatto.
2: come avevamo anche affrontato nella
1: puntata
2: rap.
1: Esatto.
2: Abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo qualcosa di Bob Marley.
1: Bob Marley.
2: Come Could You Be Love di Bob Marley di Uprising nel 1980.

0: Questo era il reg. Quindi adesso direi che ci spostiamo geograficamente.
1: Sì, andiamo dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, perché abbiamo parlato ben poco dell'Asia, no?
1: Sì, sì. Parliamo di uno stato che sta, diciamo, acquistando un sacco di potere sotto il punto di vista del soft power. È quello che si dice quello che in metà volevano un sacco acquistare i petrol paesi come si chiamano,
0: con il
1: calcio, queste cose qua. Lo sta facendo la Corea del Sud con il cinema, ma anche per esempio la musica, per esempio il K-pop, appunto.
0: Esatto, infatti si parlerà proprio di questo.
1: Parliamo del K-pop della Corea del Sud.
0: K-pop, che comunque vuol dire un genere che come dire, abbiamo parlato fino ad adesso di generi che partono dalla strada. Sì. Questo è tipo totalmente l'opposto, parte da su. È proprio è una strategia del governo proprio per appunto farsi riconoscere. Il governo che insomma proprio per portare fuori dai confini del paese la cultura coreana, sudcoreana, specifichiamo, perché nel Nord Corea non se ne parla.
1: C'è pure, però rimane solo all'interno, mentre quindi nella Corea del Sud hanno, diciamo, portato l'industrializzazione a livello della musica e hanno cercato di produrre della musica che vada bene in tutto il mondo, e per ora stanno avendo successo.
0: Tantissimo.
1: Perché, a parte che tutti i concerti che fanno anche in Italia,
0: le Blackpink sono venute qui due mesi fa, maggio credo, non ricordo. Però sì, insomma, sta acquisendo un sacco di fama e tantissimi amici l'ascoltano, io no? Però portiamo un attimo... Partiamo un attimo dall'inizio, perché nasce. Comunque il Sud Corea è un paese che è essenzialmente circondato dal Giappone, da paesi molto più...
1: Dalla Nord Corea,
0: cioè da paesi che sono molto più, come dire, influenti a livello geopolitico, eccetera.
1: Sì.
0: Ed era un paese super sottosviluppato prima, cioè diciamo che dagli anni 80 ora ha avuto un salto di 40 anni, che in realtà è come se avessero fatto un salto di 100 anni, perché erano super indietro a livello culturale. Però
1: anche
0: sto salto
1: c'era
0: veloce.
1: Stata la guerra negli anni 60-70, la guerra di Corea.
0: Esattamente.
1: Quindi loro, diciamo, avevano ancora degli strasci.
0: Strascichi.
1: Si sono in ripresa e diciamo
0: però questo salto troppo, questa sorta di tempra che hanno avuto troppo veloce, non ha portato chiaramente degli ottimi risultati, perché comunque è anche una cultura piuttosto tossica quella della Corea.
1: Un problema con l'ultracapitalismo hanno, infatti molti giovani sono, diciamo, alcolizzati.
0: Ma proprio a livello proprio di come dire, standard di bellezza, di insomma anche pressione sociale, perché su cosa si basa il K-pop alla fine? Su questi idols che sono dei personaggi che tra l'altro poi partono anche dalla cultura giapponese, che sono appunto questi adolescenti che hanno caratteristiche fisiche molto kawaii, cioè carine, cuteness pura, ecco, quindi sono poco sessuali, cioè sono angelici, cioè sono personaggi proprio che hanno un aspetto angelico totalmente puro, e quindi che vengono idolatrati dai fan che sono più fan.
1: Anche i personaggi che alla fine si vedono negli anime, diciamo tutta quella parte di mondo è molto influenzata da questa cosa, da questi personaggi, diciamo, che sembrano al di fuori dell'essere umano quasi.
0: Esatto, proprio
1: angelici.
0: Esatto, sono così belli, così puri, che sono proprio poco umani. E quindi qual è il fatto che si creano delle fanbase che non sono più solo fanbase, sono proprio armi, cioè tipo l'armi dei BTS, sono proprio delle sette di fan sfegatati che creano siti
1: Come i One Direction all'ennesima potenza, no? Che hanno queste fanbase tossiche quasi.
0: Esattamente. E tra l'altro, comunque, quindi tutto questo, quindi, come abbiamo detto, nasce proprio dal governo. E cosa avviene quindi dagli anni 80 fino ad adesso? Avviene proprio quello che si chiama il flusso della Corea, che è un neologismo, cioè proprio cioè l'Hallyu, non so come si dice Hallyu, però essenzialmente vuol dire proprio flusso di questa cultura coreana che va fuori dalla Corea. E trova un sacchissimo di successo. Però questo sistema è molto tossico, come abbiamo già detto, perché è proprio perché applichiamo a questi idol, a questi gruppi musicali, quella che è proprio la disciplina asiatica, e quindi quasi allenamenti militari.
1: Sì, diciamo, si staccano dall'arte per diciamo, affrontare la musica come industria e militare. Comunque esatto. Ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Esatto, esatto.
1: Sentiamo
0: direi
1: un esempio di questo K-pop.
0: Che tra l'altro le Blackpink, unico gruppo femminile, uno dei gruppi femminili più importanti al mondo, più famosi. E ascolteremo How You Like That.

0: E queste erano le Blackpink, grandissime idole. Sì. Brave, brave, brave. Che cosa ci dici? Sei stato veramente. Mi ha detto che poco fa che sei un po' sottotono.
1: Sono sottotono. Trovi. Ma io?
0: No, non lo so, eri un po' triste, non lo so, ma forse
1: no,
0: me lo sono
1: immaginato.
0: No, ma
1: a me la sessione, ma cosa vuoi che sia?
0: Sorry.
1: Ho solamente 50 CFU da dare in 5 minuti.
0: Giusto,
1: giusto.
2: Passeggiata.
1: Dai. Come state? A posto?
0: A posto.
1: Siete bene, siete sereni?
2: Sì, sorridete? Sì, sì. Noi abbiamo voluto viaggiare appunto per non pensare alla sessione.
0: Esatto.
1: Bravi, cioè io quest'estate invece i viaggi miei di sogno li ho fatti tutti prima di cominciare. Perché davvero, poi ingiocabile, perché poi c'è settembre, ci vuoi mettere. Sempre un continuo.
2: Sì. Fai partenze intelligenti, spendi di meno.
0: È vero. È vero.
1: Polonia con 20 euro, devo dire, si è giocata bene. Però adesso... vi siete divertiti, quindi avete girato, avete esplorato.
0: Sì. Un pochetto, sì.
1: Un pochetto, vabbè, sette paesi, non saranno il globo, però.
0: Sì.
1: Ho notato che prima avete parlato di un certo dialetto, che è il Pidgin.
0: Sì.
1: Che appunto, come avete detto, no? zona Afrobeat, no? Beat, Verona, sì. Beat, Congo, Lagos, eccetera, eccetera.
0: Yes.
1: Ma voi l'avete mai letto?
0: No.
1: Questo Pidgin. Perché non so se voi lo sapete, ma se andate su Instagram, che per chi non lo sa da casa è un social network.
0: No, vabbè.
1: Cos'è un social network? È tipo un sito.
0: Per chi non lo sa da casa.
1: Ma sul telefono.
0: No way.
1: Puoi tipo interagire con le persone, puoi farti i fatti degli altri. Se tipo un amico non vuole farsi più vedere, tu puoi spiare, no, cosa fanno nella vita.
2: Cioè,
1: puoi anche informarti, o meglio, afferire una certa serie di informazioni che proviene dalla tua bolla, perché comunque non siamo sempre mai troppo liberi. E tra queste varie informazioni che possiamo trovare c'è un canale che si chiama BBC News,
0: okay.
1: Quindi della televisione di Stato inglese, che però ha la versione in Pidgin.
0: No, vabbè, ma che stai dicendo?
1: Esatto, ed è molto interessante perché oltre ad avere tutte quelle che sono le notizie, no, del mondo, le catastrofi, no, le avventure, i baci e abbracci, per qualche motivo anche i proverbi africani scritti in Pidgin. Quindi adesso ormai stiamo arrivando alla fine della stagione.
0: Sì.
1: Non mi ricordo più come siete messi col gioco, che abbia più punti, che abbia meno punti. Quelli
0: pari.
1: Sono fatti vostri, siete pari, sì. Facciamo finta siete pari.
0: Vabbè.
2: Sì, pari
1: non dovrete più esserlo perché non... Allora, io adesso vi leggerò questi proverbi in Pidgin. Voi dovete provare a capirne il senso.
2: Sì.
1: Cioè, io sto facendo due difficoltà. Questo è il primo. Pesin vuoi carry, Katlas go fishing, go come back with firewood.
0: Ripeti la prima frase.
1: È Pesin, non so come si pronunci.
0: È Pesin.
1: Pesin vuoi carry, Katlas go fishing, go come back with firewood.
0: Praticamente va a pescare. Va a pescare, però torna indietro con dei cioè con dei insomma, il tronco d'albero, no?
1: E che proverbio è, zia?
2: Secondo me
0: chi parla?
1: Vabbè, proviamo quest'altro.
2: Tanto va la gatta all'arno che lascia lo zampino.
1: Che sono diventato lombardo. Allora, if shark invite you to come follow and swim, first ask fish how the invitation they always be.
0: Che caspita vuol dire?
1: È proprio scritto letteralmente, cioè non è che lo sto pronunciando all'inglese maniera, è proprio scritto così, cioè proprio D e D.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi, if shark invite you to come follow and swim, first ask fish how the invitation they always be. Say always.
2: Quindi è tipo prima di andare.
0: Prima di accettare.
2: Sì, sì, sì. Ma
0: del...
2: il significato o la traduzione?
1: Ma un po'.
0: Cioè, non ti fidare subito,
2: sì, ma
0: vai a chiedere prima ai pesci.
2: Esatto. Sì, prima
1: chiedi
2: ai pesci.
1: Se lo zio ti chiede, possiamo andare in cameretta prima,
2: chiedi ai cugini.
1: Esatto.
2: Ecco, sì. Classico detto.
0: Terribile, veramente. Non lo so,
2: dire questo.
1: È andata malissimo, non so cosa dire.
0: Sei deluso, ma non sorpreso.
1: Non so chi dare sti punti.
2: Ci aspettavamo una traduzione dopo.
1: Ma magari, ma neanche c'è GPT me lo sa tradurre.
0: Comunque, se mi sono messa a guardare pure la pagina della BBC, è bellissima.
2: Comunque, bellissima. Su Instagram c'è anche la pagina della BBC Punjabi.
0: No, la Punjabi.
2: Sì. Va parlando bene. Di Punjabi, ascoltiamo un'ultima canzone in giro per il mondo.
0: Oddio,
2: una
0: sì.
2: parte che non abbiamo ancora visitato in questa puntata.
0: È proprio Punjabi, sì. proprio l'India.
2: Sì, diciamo un'India che si è unita all'America,
0: esatto.
2: Nella canzone di Timmy Trumpet.
0: Esatto, ascoltiamo Timmy Trumpet del 2017.

0: Bene, questa era Timmy Trumpet con Punjabi.
1: Esatto, vabbè.
0: Siamo arrivati.
1: Sì, diciamo che siamo arrivati alla fine. Però facciamo un leggero, proprio un attimo, un background. Sì, diciamo che questa musica è, cioè, come dire, proviene dal Bhangra. Cos'è? Prima non era sicuramente musica da discoteca. Era semplicemente, era una danza folcloristica sviluppatasi proprio lì in Asia, appunto in Punjabi. Sì, essenzialmente grande. Veniva eseguita da uomini agricoltori per celebrare proprio l'arrivo della primavera e quindi la fine del raccolto, eccetera. E questo era un piccolo background, ma comunque andiamo avanti, siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Anche oggi. E come ogni, come di consueto, la nostra piccola rubrichina su album e concerti del secolo.
0: Concerti del secolo, settimana.
1: Esatto, la settimana.
0: Per i concerti di questa settimana abbiamo oggi, sabato 11 luglio, al Parco Chico Mendes di Mendoza, di Borgaro Trinese, c'è Disgacio, cantante di Avigliana, tra le altre, e Night Skinny. E sempre oggi al Parco di Collegno della Certosa c'è Caparezza, che è presso il Doubt, purtroppo.
1: Che è il nostro regista.
0: Che il nostro regista andrà a vederlo.
1: A quanto pare, non è detto.
0: Così. E poi inoltre ci sarà il 14 luglio, sempre a Collegno, il concerto dei cani.
1: Vabbè.
0: Però, vabbè, del gruppo I Cani, molto interessante.
1: Bene, bene. Invece per quanto riguarda album, ricordiamo che fine giugno è uscito The Wow Signal dei Muse, per chi non l'avesse ascoltato.
2: Ascoltato?
1: Non me la sento. Poi ci vedo. Poi a inizio luglio è uscito Confessions 2 di Madonna, che ritorna dopo un bel po'. E sempre il 3 luglio, no scusatemi, il 10 luglio invece Rolling Stones tornano con Foreign Tongues. And that's all, direi.
0: Sì. 10 luglio che era ieri.
1: Sì, ieri. Vabbè.
0: Comunque, ricordiamo che possono seguirci, sentirci, ci possono ascoltare su ondequadre.polito.it il sabato alle 14 e la replica alle 20.
1: Sempre lo stesso giorno, alle 16, la puntata viene caricata su Spotify, musica a parte, quindi la playlist a parte. E ricordiamo che potete seguirci anche su
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: And we enjoy. Fabulous from North Wales. Please listen up carefully. Turn the set up. It's Duffy.